Ariuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum